0: un'attività che notoriamente la gente fa dalla mattina alla sera, dall'alba al tramonto, dal giorno alla notte. Cosa vorrà dire procrastinare? Ve lo siete mai chiesti? È qualcosa che accettate?
1: Oh,
0: pensate, non valga la pena accettarlo? Perché procrastinare è quasi una legge fisica. È una legge fisica per antonomasia.

qualora aveste risolto il vostro problema relativo alla procrastinazione, informatemi pure, perché io